Hola. One girl. What a woro. Nenbi yai. Pala. Wawa. Bangi ni. One girl. What a woro. Yerai. Kamban.